0: e tutte quante. E il divorzio mi prendo
1: obbligato.
0: A voi però giurerete di
2: costante. Smetter non riesco.
3: Ville certi oro, ad un muro, un palazzo principe.

0: trovate già la nave di Pinkerton.
1: Quand'essa lo riveda, egli non vuol mostrarsi, avvenne appunto per levarla d'inganno.